0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 482842. Pro2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. 1, 2, 3, 4.